Fazio Mattina. Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Fazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Fazio Mattina. Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Fazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6:33.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di sud-est. Il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Per il resto gran caldo soprattutto nelle zone interne, con i picchi più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi. Un pochino più contenuti sul tratto costiero, attorno ai 29-31 gradi, complice la ventilazione, principalmente da nord anche domani. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sul la nostra app è gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Radio Puglia.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta, l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di sud-est. Il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Per il resto gran caldo soprattutto nelle zone interne, qui con i picchi più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi. Un pochino più contenuti sul tratto costiero, attorno ai 29-31 gradi, complice la ventilazione, principalmente da nord anche domani. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
4: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
8: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su gesomotors.com.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio. Gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: Radio Puglia.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.

Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia.

0: sturismopuglia.it.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Sudz. Sudz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su sudzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Sudz tutto è più buono.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Ranking Song! Lo che stiamo a rullare, empezó el verano.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: A Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
13: Radio Puglia News.
14: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
15: Radio Puglia, meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di sud-est. Il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Per il resto gran caldo soprattutto nelle zone interne, qui con i picchi più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi. Un pochino più contenuti sul tratto costiero, attorno ai 29-31 gradi, complice la ventilazione, principalmente da nord anche domani. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Radio Puglia.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma,

0: agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Radio Puglia News.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata, vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di sud-est. Il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Per il resto gran caldo soprattutto nelle zone interne, qui con i picchi più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi. Un pochino più contenuti sul tratto costiero, attorno ai 29-31 gradi, complice la ventilazione, principalmente da nord anche domani. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Rewind.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
1: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: per me. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: cominciare il mese nella giusta maniera, come si dice, no? Nel verso giusto.
1: Eccolo qua. Hai sciacquato i piedi stamattina?
0: Tutto no, sinceramente
1: al sorgere
0: no.
1: Del sole.
0: Dormivo a sette cuscini, ti devo dire la verità.
1: Quindi avremo un mal di testa per tutto l'anno.
0: Ma no!
1: Chi non si fa il bagno il primo settembre all'alba,
0: così al
1: sorgere
0: si dice.
1: Del sole, dicono che è così.
0: Vabbè, credenze popolari.
1: Qualche doloretto già ce l'ho alla gamba.
0: Tu ti sei portato avanti.
1: Sì, mamma mia, che dolore stamattina. Mamma mia,
0: Vabbè,
1: sarà stato che non ho fatto il bagno.

0: Bertoli. Per favore Maurizio, metti la canzone Quelli che ben pensano. Per favore metti sta canzone.
1: Ma ce ne sei,
0: che passiamo una bellissima giornata.
1: Quelli che ben pensano.

0: una giornata, te e ci sei in compagnia, a tutti voi di Radio Puglia, da Torino, un bacione da Torino.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio collega, Donà! Donà!

0: preferito è quello mio, vedi?
1: Sì, lo vedo.
0: Siamo al centro posto, dici da dove devo andare, a destra o a sinistra? Tutto io da
1: qua. Questi dettagli li appureremo durante la mattinata. Dobbiamo salutare il nostro amico Cosimo. Sono arrivati dei saluti da parte della sua Roberta, che dice così:
0: innamorato, questa è la 420esima puntata.
1: Dove voglio perdermi per sempre.
0: Sei l'unico posto dove voglio perdermi per sempre.
1: Segnatelo, che poi glielo puoi dire a Vanna.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

succede un po' ogni primo giorno del mese, direi. Però il primo settembre è il ricomincio per eccellenza, no? Quando si decide di cambiare qualcosa nella propria vita. A settembre mi dedico, ad esempio, alla palestra. A settembre mi dedico alla dieta. A settembre mi dedico a qualsiasi cosa che ho rimandato, soprattutto durante l'estate. Ma c'è una cosa bellissima che a me piace fare ogni primo del mese, quello di dare una sorta di bilancio, decidere una cosa bella che c'è stata durante il mese.

Grazie, sicuramente fare un bilancio, no? O perlomeno serve avere dei buoni propositi per il mese successivo, per l'anno successivo, ma serve soprattutto fare un bilancio positivo. Io oggi vi insegno a fare, ad essere positivi, ad essere ottimisti, per cui qual è la cosa bella che vi portate dal mese di agosto? Ci deve essere stata una cosa bella che avete fatto, una persona simpatica che avete conosciuto e che porterete nei vostri ricordi, nella vostra vita, anche se magari non farà più parte della vostra vita. Qual è? Pensateci, la prima cosa bella che vi viene in mente.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.

Rosangela, a settembre ti dedico una dedica, con affetto sincero e un sorriso che non si nega. Che settembre ti porti fortuna e felicità, e come diciamo a Bari, vivi.

0: Buongiorno Maurizio, Giuditta, a me di agosto mi è rimasto troppi picci, troppi.
1: Io quiero un beso che suene. Io quiero un beso che suene. Io quiero un beso che suene.
2: Forse morirai infelice, Giuditta.
1: Me gusta.
2: L'importante è che moriamo tutti.
3: Beh, prima o poi succederà.
2: Il mio ricordo di agosto è...
3: Dai, sentiamo.
2: Il più bello. Non ho fatto le ferie.
3: Ecco, è vero, ad agosto non le hai fatte. Invece c'è chi ci scrive che il ricordo più bello è una persona e poi c'è Nico che mi scrive. La prima cosa bella che mi viene in mente è che da quando mi sono licenziato mi sono messo in proprio

0: Torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Eugenia. Buongiorno Eugenia, anche alla tua amica, perché non ho capito come si chiama, il messaggio si è interrotto e volevano ascoltare l'oroscopo. Oggi c'è sciopero, quindi hanno scioperato gli oroscopani.
1: Gli oroscopani. Diciamo la verità, noi vi proponiamo questi scherzetti perché vogliamo vedere per l'appunto se siete attenti, ragazzi.
0: Ma diteci di che segno siete, ve lo dico io l'oroscopo.
1: Sì, lo diciamo uno alla volta.
0: Bene,
1: esatto.
0: Allora mandateci il vostro segno.
1: Salutiamo la nostra amica Isa che ci scrive da Noci, Maria Pia che ci scrive da Monopoli e poi Angela della squadra di Bagno. Un bacio a tutti voi.
0: È
1: sempre stata lì, non se
0: stava
1: ne va
0: nei miei
1: Angela,
0: pensieri.
1: Anche nei miei. Ci ha scritto Antonia a proposito della domanda che abbiamo fatto e dice: agosto mi ha lasciato uno splendido matrimonio. Angela, il più bel ricordo di agosto, la nascita di Nadia. Micaela, nessun bel ricordo. Beh, dobbiamo rimediare, cara. Vedi l'aspetto positivo.

0: C'è Giovina che ci scrive da Cremona per indicarci il suo bel ricordo di agosto, la foto del suo pelosetto che si chiama Eros. E poi c'è un messaggio che ci arriva da Eccentric, ma chi è? La nostra Anna? Aspetta, lo devo capire questo, che festeggia i suoi 16 anni di matrimonio con la sua vita. Facciamo tanti auguri. Inoltre mi chiedono se suor Rosangela e padre Maurizio hanno stampato i santini.
1: Fra Maurizio.
0: E qui, fra Maurizio, rispondi tu. Sì, abbiamo stampato.
1: Non chiamate il 333 166

0: Capricorno, il Toro e il Vergine.
1: Avete tutti i segni? Ormai siete segnati.
2: Tu di il Cancro, il Toro, io dico la Vergine, dai, vai, forza.
1: Avete tutti dei segni particolari.
2: Ah, ecco, beh, segni Vergine, particolari, bravi.
1: Oggi non uscite presto di casa.
2: Non mi date facilmente.
1: A quest'ora potete uscire, perché altrimenti andate incontro a certe situazioni particolari, specialmente nel lavoro.

Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Buongiorno Maurizio, quale donna vuole un oroscopo? Lo puoi introdurre?
1: Ho detto che mi ha fatto sciopero. Gli oroscopani non ci sono oggi. Più tardi.

Buongiorno Maurizio. Fa caldo? Madonna, facciamo un caldo, due proprio potente. Madonna, dai. La radio non funzionava a me, non l'ho sentito stamattina, dice che mi hai salutato. Ti mandi i miei saluti, Maurizio. Ti saluto, potente.

0: dalla sua compagna per Carmela. Buongiorno anche a Daniela che dice: Rosangela, ero del segno dei pesci, sono diventata del segno della croce.
1: Comprensibile.
0: Buongiorno a Margherita che mi scrive da Castellana. Buongiorno anche alle nostre amiche Vittoria e Maria, un bacione grande ragazze. E buongiorno anche a tutte quelle come la mia amica Anna che sono dal parrucchiere e hanno tutta la mia invidia, lo posso dire?
2: Salve, senta, ma per il messaggio degli auguri come bisogna fare?
3: Maurizio, non ti scordare di dire il mio primo messaggio. Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare le mie colleghe di lavoro che lavorano a Natura Viva. Tanti tanti baci e abbracci alla signora Teresa di Capusso e salutiamo anche il bresciano da parte di Milla la nonnina, Bufano Nicola e Ranieri.
1: Sì, vabbè,
3: Cara.
1: Ma il messaggio grande. Oh, il messaggio 15 secondi deve giurare, sennò ve li tagliamo.
2: Ma ci siamo dimenticati.
1: Più veloce con i messaggi, 15 secondi, altrimenti qui c'è l'Italia, no, 333-166-5757.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare, senza demolire.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 14 72.

0: corrisponde il servizio di segreteria telefonica del numero 353-422-9665. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Tanti auguri di buon compleanno Pasquale da tutto lo staff della cornetteria di Poggiofranco.
2: Auguri!

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. ITS Turismo Puglia.it. Start here, go everywhere.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Giuseppe, a Lucio che ci scrive da Conversano, a Antonella e Cosimo. E buongiorno a tutti voi, restate lì. Noi stiamo per lasciarvi, ma solo per pochissimi secondi. Ovviamente torniamo dopo la pubblicità. Continuate a scriverci.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: un'altra per me.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza panzire.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. ITS Turismo Puglia. Puglia.it. Start here, go everywhere.
5: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: 2026 si apre alla grande. Vi devo segnalare questo evento in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Monopoli, con Apulia Film Commission, con Puglia Cult. Viene presentata questa rassegna cinematografica che porta in sala Prospero, quindi al Prospero, alla Rendella di Monopoli, quattro film capaci di raccontare il territorio pugliese e la sua identità culturale. Da questa sera apertura con Alessandro Piva e la visione del film La Capagira, e poi avremo Sergio Rubini l'8 settembre, il 15 Alessandro Piva nuovamente e il 29 Pippo Mezzapesa. Ovviamente io vi segnalo l'evento, ma vi informo anche che su tutti i social di Radio Puglia avrete modo di rivivere e rivedere le interviste che per l'appunto andremo ad effettuare lì sul posto.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Ciao Cristina, buongiorno, tanti auguri e benvenuta. Sei in diretta su Radio Puglia. Cristina, alza un po' la voce. La nostra, vabbè, cantiamoci su. Forse Cristina si è emozionata o probabilmente è caduta la linea. Io dovevo farti gli auguri.
1: Ho un'altra telefonata.
0: Era più importante, chiaro. Devo farti gli auguri da zia Isa e zio Michele, ovviamente. Tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.

0: ci sei? Eri svenuta dall'emozione?
1: No.
0: Hai ricevuto un'altra chiamata?
1: Sì.
0: Va bene. Come stai, cara? Tanti auguri, buon compleanno, benvenuta. Dimmi qualcosa.
1: Cara. Grazie.
0: Ma sei un po' emozionata?
1: Sì.
0: Tesoro, quanti anni hai?
1: 17.
0: Allora, 17 anni ci sta.
2: Allora ricordati che devi passare dagli zii che ti devono dare la 100 euro.
0: Sì.
2: Se non te la danno, avvisaci che li diamo li blocchiamo.
0: Dall'eredità
2: WhatsApp.
0: Di Radio Puglia.
2: No, blocchiamo
1: va
2: WhatsApp.
1: Bene.
2: E queste belle si alzano la mattina. Tanto è tutto gratis, capito? Hai capito? Non ci pagano a noi, almeno fatti pagare tu.
0: Ecco,
2: ricordati.
1: Va bene.
2: Chiamaci e faccelo sapere.
1: Va bene.
0: Cristina, tanti auguri da zia Isa.
2: Sai che facciamo? Chiamiamo sia Isa sia Michele.

0: di Vito Antonio, il suo amico. E dobbiamo
1: poi,
0: fare
1: auguri anche a quel bel ragazzo
0: Pasquale,
1: che è il grande cornettiero
0: della cornetteria di Poggiofranco. Io ci speravo tanto ad avere un cornetto stamattina.
1: Non di corna, che pensate
0: voi.
1: Ah, no.

0: Vabbè, vi aspettiamo
1: con i cornetti. C'è la pubblicità a un chilometro, tra poco.
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
11: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
12: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
11: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: amico Samuele che è al lavoro, tra l'altro con la moglie, diciamo poverino, ma no! Buongiorno anche a Mimma e ad Anna.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di sud-est. Il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Per il resto gran caldo soprattutto nelle zone interne, qui con i picchi più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi. Un pochino più contenuti sul tratto costiero attorno ai 29-31 gradi, complice la ventilazione, principalmente da nord anche domani. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

ragazzi, tutti a Rutigliano per il Minerva Art e Music Festival il 5, 6 e 7 settembre in piazza Colamussi. Tre grandi artisti, quindi sabato, domenica e lunedì, Paolo Iannacci, Sergio Caputo e Marina Rei. Ovviamente Radio Puglia sarà presente, su tutti i social troverete le interviste a questi tre grandi artisti.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: perché tutti quanti stanno arrivando adesso dal mare perché sono andati a bagnarsi nell'occasione del primo settembre.
1: L'occasione del primo settembre perché? Ah, perché tu dici c'è la tradizione che può... Che devo dire che mancano pochi giorni all'inizio della scuola, anche se siamo al pieno delle vacanze,
0: le vogliono portare al primo ottobre.
1: Sta
0: però,
1: di fatto, insomma, caro Maurizio, che le prime scuole aprono il 9 di settembre, altro ovviamente il 10, il 14, gli ultimi indovina chi sono?
0: Chi?
1: I pugliesi, siamo proprio noi.
0: Detto,
1: la
0: ritardando.
1: Puglia riapre, la scuola ritorna in classe ai ragazzi giovedì 17 settembre 2026. C'è già tutto il calendario, dunque di quelle che saranno le vacanze. La prima vacanza ufficiale il 4 ottobre, perché ovviamente dopo 15 giorni ci dobbiamo subito prendere una vacanza.
0: È troppo, dai.
1: Chissà quante mamme all'ascolto stanno già preparando gli zaini, gli zainetti per i propri figli che li devono rispedire a scuola.
0: E i soldi che stanno spendendo.
1: Diciamo
0: anche questo, è grave. In un momento particolare che queste guerre che imperversano giustamente stanno portando un po' di crisi.
1: Comunque,
0: a tutti.
1: Comunque si ha bisogno.
0: Ha detto mia moglie, ma con Putin non ci potevo pigliare in parte.
1: Detto così, perché sta leggermente dando fastidio. Vabbè, cominciate a preparare gli zaini, ragazzi, e soprattutto mamme, cominciate a rilassarvi, ricomincia la scuola.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

0: Prima abbiamo dato qualche data orientativa per quanto inizia la scuola, ma dovete sapere che con l'indipendenza scolastica ogni scuola di ogni paese potrebbe prendere un'iniziativa sua di quando iniziare, perché c'è stata una signora che voleva sapere ma come mai qui inizia in questa data, un'altra ha detto a noi inizia un'altra data, allora c'è l'indipendenza scolastica. Ricordiamo un evento prossimo.
1: Esatto, domenica 6 settembre a Castellana Grotte, Go Talent Go, stiamo parlando della corrida show per la 34esima edizione con un inizio alle ore 20:30. Ricordo che l'ingresso è libero e l'evento è condotto da Pino Recchia per una produzione intermedia Teamwork, e in giuria la nostra
0: Tea
1: la zia, per cui non potete mancare domenica 6 settembre con inizio alle ore 20:30.
0: A tra poco, un chilometro di pubblicità per voi.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

Allora, signori, vi devo rettificare un evento di cui vi ho parlato poco fa, perché ci è appena arrivato un comunicato. L'evento Puglia Cult, che avrebbe dovuto avere inizio questa sera per l'appunto presso la Rendella, è ahimè rinviato a causa di un problema tecnico sopravvenuto all'aria condizionata, quindi in questo momento effettivamente non è semplice, soprattutto laddove ci sono poi tante persone, insomma, sopperire con il caldo che sta facendo, per cui evento annullato questa sera presso la Rendella.

0: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz.
5: Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista.
4: Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità.
5: La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. 1, 2, 3, 4.

0: Chi dobbiamo raggiungere?
1: Stiamo Rocco. Cercando di raggiungere Rocco per fargli
0: che
1: gli auguri.
0: Con i suoi fratelli è molto occupato oggi perché sta al mare.
1: Da parte di Raffaele Ruggero.
0: Va bene, allora facciamo gli auguri a Rocco da parte di Raffaele Ruggero perché purtroppo Rocco è impegnato con i fratelli, sta al mare.
1: Con i cugini, con chi vuole si impegnare. Perché lo faccio con i fratelli?
0: Rocco e i suoi fratelli, c'era un vecchio film dal titolo Rocco e i suoi fratelli.
1: Diciamo che non mi fa pensare bene, vabbè. Intanto ricordiamo.
0: No, era così, Rocco e i suoi fratelli, ecco perché te l'ho detto.
1: Andrò a vederlo.
0: Noi abbiamo provato, ma Rocco non risponde, adesso proviamo di nuovo.
1: Va bene, intanto ricordiamo un altro evento. Apollinia
0: Adesso ha preso, aspetta. Sta chiamando.
2: Pronto?

0: Ma Rocco non risponde, adesso proviamo di nuovo.
1: Va bene, intanto ricordiamo un altro evento.
0: Apollinia adesso mare. Ha preso, aspetta. Sta chiamando.
2: Pronto?

0: Ma Rocco non risponde, adesso proviamo di nuovo.
1: Va bene, intanto ricordiamo un altro evento.
0: Apollinia adesso mare. Adesso ha preso, aspetta. Sta chiamando.
2: Pronto?
3: Torni sempre al tuo paese. Si caglia con in mezza lasciata sotto i palazzi del centro. Gente che mangia, che beve e che piange quando risente il suo accento.

0: Rocco, ma Rocco è irraggiungibile, si trova in una zona sperduta dove il suo telefono non riusciamo a raggiungerlo. Vi ricordiamo l'ultimo evento di oggi.
1: Questa mattina, vi ricordiamo, esatto, sì. Dal 4 al 7 settembre Polignano a Mare, città della musica, entra nel cuore della sua programmazione con quattro giornate che intrecciano memoria e contemporaneità, partendo dall'eredità artistica per l'appunto di Domenico Modugno. Quindi dal 4 al 7 settembre a Polignano a Mare, questo evento imperdibile, in memoria di Domenico
0: non
1: Modugno.
0: Non rubatemi la statua però di Modugno.
1: No, lasciatela, no, quella lasciatela a noi.
0: La state consumando tutta, eh?
1: Abbiamo un'ultima dedica per quest'oggi che ci è arrivata dalla nostra Anna Capra. Questa canzone dedicata a Paolo Dice, innamorato della sua vita. Che bello essere innamorati della vita, dobbiamo esserlo tutti.
0: E noi vi salutiamo qui
1: con
0: vi
1: questo bellissimo
0: buon
1: messaggio.
0: Appetito.
1: Buon pranzo, tanti baci, ciao ciao.

0: Ritorna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

0: sembra per me.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta, l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di sud-est. Il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Per il resto gran caldo soprattutto nelle zone interne, qui con i picchi più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi. Un pochino più contenuti sul tratto costiero, attorno ai 29-31 gradi, complice la ventilazione, principalmente da nord anche domani. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: altro che l'uso.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di sud-est. Il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Per il resto gran caldo soprattutto nelle zone interne, qui con i picchi più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi. Un pochino più contenuti sul tratto costiero attorno ai 29-31 gradi, complice la ventilazione, principalmente da nord anche domani. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
0: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurchko in un'intervista ad Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti. Nella notte comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, dice la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Jam.
1: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: tuoi molto meglio di un figlio.
1: Il profumo del mare, di un'estate che muore e di una stella che cade. Mille sogni negli occhi e un paio di occhiali rotti è una canzone da fare. Lo dice Gazzella nella sua canzone Settembre. Settembre è un mese di beep per ricominciare.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ascoltato Sottosole, cantata da Mietta insieme all'orchestra Icomania Grecia, che questo è il brano con il quale hanno inaugurato i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto quest'anno. Continuano, manca pochissimo, stanno per terminare, ma ci sono ancora altre partite. Chissà oggi che cosa sarà possibile guardare sulla Rai.
1: Allora, niente di che, vabbè, questi personali giustamente. C'è però il basket 3x3 alle 16:50, però tra chi? Tra l'Italia femminile e la Francia. Parliamo del basket 3x3. Ginnastica artistica alle 17 su Rai Sport o su Rai 2. Poi atletica leggera intorno alle 17:50. Abbiamo anche la pallanuoto maschile alle 19 contro la Spagna, Italia contro Spagna, pallanuoto maschile. E c'è anche la pallamano femminile questa sera alle 20 tra l'Italia e la Tunisia. Vi abbiamo parlato degli incontri che si terranno a Taranto, i Giochi del Mediterraneo, Taranto e paesi limitrofi.
0: Stanno per finire, perciò godetevi questi ultimi due giorni, perché giovedì 3 settembre ci sarà la cerimonia di chiusura allo stadio Erasmo Iacovone, perciò godiamoceli, godeteveli due giorni e saranno terminati.
1: E fra poco ascolteremo dalla voce di Arianna il medagliere dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2077.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: E abbiamo appena ascoltato una novità musicale di Shiva, Bugie. Quando sono le 15:27 di questo primo pomeriggio nerd di settembre in compagnia di Arianna e Danny. Altra novità musicale, Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti.
1: Divertente.

Benedetti Innamorati, novità musicale di Enrico Nigiotti. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757. Solo un po' di confusione, una sensazione che

0: Puglia ci teniamo davvero tanto alle credenze, alle tradizioni popolari. Molti sono davvero davvero attaccati a questo. E oggi, che è primo settembre, ce n'è una super diffusa. C'è questo rito propiziatorio e purificatorio della tradizione popolare di dover mettere i piedi, e non solo, anche la testa, in acqua all'alba del primo settembre. Questo perché? Perché secondo le credenze popolari, bagnarsi al mare al primo sole di settembre protegge dai malanni, soprattutto dal mal di testa, per tutto l'anno a venire. Io ora vorrei sapere da voi: quanti di voi stamattina all'alba erano al mare? I social erano pieni di storie, di foto di gente al mare, quindi tanti sono andati a fare il bagno al mare. Ma voglio sapere da voi, ma davvero poi funziona? Cioè, il mal di testa davvero non vi torna per un anno? Perché io non l'ho mai fatto, ma nel caso giuro che il prossimo anno metto la sveglia.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: sono la pietra per me.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Novità musicale di Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
0: E alla domanda, ma davvero ci credete al fatto che mettendo testa e piedi completamente in acqua all'alba del primo settembre il mal di testa scompare per un anno? Ci risponde qualcuno che ci dice tutte chiacchiere per quanto mi riguarda. E poi c'è Paolo da Torrecanne che dice: io l'ho fatto stamattina e vi dico solo una cosa, se non passa il mal di testa almeno ho visto un'alba spettacolare.
1: Radio Puglia. Su Radio Puglia, pomeriggio on air. Pomeriggio on air, la tua distrazione creativa.

E abbiamo iniziato con questo bel ritmo settembre, ascoltando September su Radio Puglia quando sono le 15:47 di questo pomeriggio on air in compagnia di Danny e Arianna. Settembre, il mese dei buoni propositi, perciò sicuramente tra i buoni propositi c'è quello di non smettere mai di ascoltare Radio Puglia.

0: Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: metto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: I Maneskin con Coraline.

0: Se ci va a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: I Maneskin con Coraline.

0: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental.

0: Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Station R. Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.

0: è una canzone uscita quest'anno.
1: Ma no, Danny, quest'anno, questo brano, c'era un ragazzo che come me di Gianni Morandi compie la bellezza di 60 anni, Danny.
0: Ah, sembra attuale.
1: Attualissima,
0: canzone,
1: perché ancora la cantiamo tutti. Dalle prime note la riconosciamo e la cantiamo proprio tutti. Quest'anno, infatti, Gianni Morandi festeggia questo gran bel traguardo continuando a far cantare tutti. A partire da domani inizia il suo tour estivo che si chiama C'era un ragazzo, estate 2026. Domani parte da Vigevano e poi sarà in Puglia il 12 e il 14. Il 12 settembre ad Ostuni e il 14 a Barletta.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
10: Questo è il periodo perfetto.
11: Per cosa?
10: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
11: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Scrive anche Antonella per la sua amica Francesca. Le fa un grossissimo in bocca al lupo perché a quanto pare da oggi inizia qualcosa di molto importante per lei. In bocca al lupo a te! Se anche tu vuoi scrivere un messaggio speciale a qualcuno, il nostro numero WhatsApp è 333-166-5757.
1: Radio Puglia

0: pesce che sono Maurizia, Martina e Gaetana, perché a quanto pare stanno facendo il loro primo trasloco. In bocca al lupo, ragazze. So che non è affatto una cosa leggera con questo caldo, poi.
1: Tu l'hai fatto poco fa,
0: qualche mese fa, da sola però.
1: Scusami, gli altri fanno i loro saluti, io posso salutare qualcuno?
0: Certo
1: che sto in radio,
0: certo.
1: Saluto un certo Giuseppe di Castellano, da tanto non lo vedo.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apriceti.

0: Tanti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele La Torre 72.
1: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare! AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it.
1: Radio Puglia.

0: 16:57. Qualcuno si sarà appena svegliato dalla pennichella pomeridiana, perché qui al sud ci teniamo anche a questo.
1: Noi soprattutto, qui... soprattutto i più grandi, i pensionati.
0: Ma non solo, non solo, fidati, anche i giovani fanno la pennichella. Tu la fai, Danny?
1: No, non di d'abitudine. Quando capita.
0: Tu la fai qui al lavoro, ma.
1: No, qua no.
0: No, non qui riesco, divano non ce riesco, l'abbiamo, però.
1: Sì, ma non riesco, ognuno. Alle sue abitudini, io la faccio ogni tanto la pennichella. Tu?
0: Io anche, quando ho fatto molto tardi la sera prima, il pomeriggio crollo, ma se ho tempo di dormire, perché difficilmente ce l'ho.
1: Perché ho vini qua.
0: Esatto, vado in palestra o faccio altro, quindi diciamo che dormo la sera,
1: non
0: quando torno
1: tempo
0: a casa
1: per
0: non
1: dormire.
0: non c'è tempo.
1: Invece per altri c'è tempo per dormire.
0: Esatto, ma soprattutto in Cina hanno trovato un posto nel quale ci può essere tempo per dormire, ma non gratuito, a pagamento.
1: Ovviamente.
0: Quando non sai dove andare a dormire, se non puoi farlo in ufficio, in Cina hai uno spazio dedicato. Ve lo dico tra poco.

0: Volevo avvisare tutti coloro i quali si sono appena svegliati dalla pennichella pomeridiana. Vi diamo mezz'ora di tempo per riprendervi del tutto, perché poi vogliamo giocare con voi. Vi lanciamo tra mezz'ora un bel quiz, perciò restate con noi, riprendetevi e siate pronti a giocare alle 17:30.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Segui sui canali social. Info 328 936 85 89.

0: per me.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia è calore, Radio Puglia sei il mio sole.
1: '75, we brought you an album with a song.
2: Evviva Radio Puglia! Siete il numero uno! Non ci sono radio, solo quella vostra è la migliore!

0: Ciao Radio Puglia.
1: Eh no.
2: Ciao. Ciao ragazzi. Grazie per questo bel saluto, Che fate? Come lo state passando questo pomeriggio? Io volevo parlarvi di questa invenzione cinese, una delle tante invenzioni cinesi, perché loro davvero ne inventano di ogni. Questa è la nuova. Un posto per dormire, per passare la pausa pranzo a relax, perché se non puoi farlo in ufficio, come è giusto che sia, la Cina ti offre un bel cinema per riposare, ma i dettagli ve li do tra pochissimo.

0: ja dottor Alban.
1: Come vi dicevo poco fa, in Cina ne hanno inventata un'altra. In questo caso si tratta di un vero e proprio piano per sdraiarsi. Quando finisce la tua ora mattutina del lavoro, devi fare la pausa pranzo, ma non puoi dormire giustamente in ufficio, qui ti offrono questo cinema con queste poltrone reclinabili, addirittura alcune massaggianti per fare il riposino, dalle 12 alle 14:30. Ci sono queste due sale riservate, Danny, quindi pensaci seriamente. Seriamente.
0: Potrebbe arrivare anche qui l'idea, però.
1: La vedo dura, perché già voglio dire. Ma non è che
0: noi
1: ce ne siamo tanti,
0: ovunque.
1: Noi dormiamo anche sulla sedia.
0: C'è bisogno che
1: ci basta
0: ci diano una poltrona che ci massaggia.
1: basta tutto. Però Danny, però non è gratuito questo servizio, ha un costo molto piccolo, perché si tratta di 5 euro al mese circa, ma ti danno all'interno coperte igienizzate, possibilità di ricaricare il cellulare, caffè al risveglio e anche altre piccole
0: accortezze,
1: sì. Quindi a parte, poi se vuoi puoi acquistare una mascherina o dei tappi, perché chiaramente non sei solo nella stanza. C'è altra gente, perciò se dovesse darti fastidio quello che russa, puoi mettere
0: che quello è fatto una zona isolata, no?
1: Però hanno almeno distinto due stanze, una per le donne e una per gli uomini, per farli stare un po' più tranquilli.
0: Ecco, non sa mai l'ormone.
1: Non si sa mai, può partire giusto nell'ora della pennichella. È bellissimo, perché secondo me è una cosa nuova, perciò chissà, magari arriverà anche qui. Se il costo è questo, va benissimo. Vi ricordiamo che tra pochissimo ci sarà il quiz. Danny si è svegliato, lo vogliamo far cantare, perciò restate con noi 17:30 in punto allo 080 496 85 41.

0: Abbiamo appena ascoltato una novità musicale di Fabri Fibra, Goya. Stiamo per dare il via a questo quiz, il primo quiz di settembre. Oggi pomeriggio abbiamo deciso di far cantare Danny, perché è da tanto che non lo sentiamo cantare. Dato che oggi è particolarmente sveglio e attivo, lo facciamo cantare.
1: Grazie per questa opportunità.
0: Perché come canti tu, non canta nessuno.
1: Perché cantare fa bene, mi sento meglio quando canto.
0: E allora canta sempre,
1: chissà,
0: canta sempre.
1: Chissà se faccio sentire bene anche gli altri.
0: Vediamo, lo scopriremo tra pochissimo, se fai venire il mal di pancia a qualcuno o se rallegri il pomeriggio. Noi adesso facciamo una prova, facciamo capire quello che farà. Io poi spiego che cosa devono fare loro.
1: Un esempio, simuliamo
0: vai,
1: il gioco.
0: Simula, così. Vai. 3, 2, 1, a te.
1: Devo cantare una canzone,
0: sì.
1: No? Devo dire tutti...
0: No, solo la, nenè, ti, come vuoi. No.
1: Seguire non... il testo della canzone. No.
0: Devi seguire il testo, ma cambiando le parole in nananà.
1: Ok. Tipo.
0: Sono confusa. Allora, io non l'ho capito sinceramente, ma non ci interessa,
1: esempio,
0: perché questo era un esempio. Questo è quello che succederà tra esattamente 4 minuti. Danny vi canticchierà la sua canzone preferita, penso.
1: Sì, facile, dai, la
0: facciamo
1: facile.
0: Poi dovrete chiamare al nostro numero fisso, mi raccomando, non WhatsApp, ma numero fisso, dovete parlare con noi allo 080 496 85 41 e indovinare qual è la canzone che Danny sta canticchiando.
1: Il titolo, ok, il vincitore, se c'è, vinci qualcosa, una cosetta.
0: Lo decide la regia, chiediamo e lo facciamo sapere tra pochissimo.
1: Non so se hai fatto la parmigiana oggi.
0: No, che parmigiana.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
9: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio. gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.

0: Abbiamo parlato poco fa di questa novità cinese che in realtà è già andata dal 2025, di questo posto nel quale si può andare a dormire nella pausa pranzo, quindi al cinema, per riposare a pochi euro al mese.
1: Ciao Stefano da Bari, se lo fanno in Italia quel posto per poter fare la penichella ci tolgono 50 euro al mese dallo stipendio.
0: Chissà Stefano, è probabile, ma lì sono stati molto molto economici, solo 5 euro.

0: basta. Qualcuno sicuramente avrà indovinato, perché voglio dire, l'hai fatta tutta la canzone.
1: Mi piace cantare.
0: L'abbiamo visto. Oh, e dobbiamo scoprire, come abbiamo detto poco fa, se farai del bene agli altri o se hai fatto venire il mal di pancia. Perché tu dici che cantando fai star bene tutti.
1: Fa stare bene a me.
0: Io
1: basta,
0: rido,
1: basta,
0: quindi a me va benissimo.
1: Basta così.
0: Canta, canta, Danny, canta, che ti passa.
1: Ancora.
0: No. No, scherziamo. Per favore, chiamatelo, non lo voglio sentire più. Vi ricordo il numero per giocare con noi: 080 496 85 41. Qual è questa canzone che Danny ha canticchiato per noi? Come si chiama? Qual è il titolo?

0: questo quiz di oggi pomeriggio. Giuliana da Bari e Valeria da Monopoli, buonasera.
1: Buonasera cara, buonasera a tutti.
0: Ciao ragazze. Ci siamo, allora partiamo da Giuliana. Giuliana, sì. Qual è questo sì. brano che Dani ha meravigliosamente cantato per noi? Valeria, Giuliana è in attesa, non c'è, è momentaneamente in attesa. Valeria,
2: Mille giorni di te di me.
3: Ok.
0: Allora, Dani ha cantato, secondo te, Mille giorni di te di me. Giuliana, secondo te, qual è questo brano che Dani ha cantato?
2: Sì, Mille giorni di te di me, Claudio Baglioni.
3: Quindi allora, loro siamo sostengono d'accordo. Che questo motivetto
0: sia Mille giorni di te di me.
3: Sarà esatto?
0: Lo scopriremo subitissimo. Notaio, le nostre concorrenti hanno indovinato? Risposta corretta! Bravo ragazze, ma allora adesso voglio sapere, è stato bravo Dani a cantarla o era proprio facile?
2: Allora, posso parlare io?
0: Sì.
2: Allora, inizialmente non si capiva, poi man mano che l'ha canticchiata l'ho capita.
0: Ci ha preso la mano, ecco. Vabbè, allora diamo il merito a Baglioni e il merito anche a Dani.
3: Grazie ragazzi.
0: Grazie ragazze.
2: Grazie a voi. Grazie
3: abbiamo
2: a
3: allora
2: voi,
3: Giuliana e Valeria. Giuliana e Valeria, un attimo il premio.
0: Un brano da ascoltare immediatamente su Radio Puglia, perché la parmigiana non l'ho fatta, ma sicuramente la sapete fare meglio voi.
3: Giuliana, cosa vorresti ascoltare?
2: Sì, io vorrei ascoltare l'ultima di Stash.
3: Ok.
0: Valeria, tu invece che cosa vorresti ascoltare?
4: L'ultima di Rama.
0: L'ultima di Rama, perfetto, arrivano prestissimo per voi. Grazie ancora.

0: carico, tanto che abbiamo regalato ai nostri ascoltatori un quiz facendolo cantare e le nostre ascoltatrici hanno partecipato e hanno indovinato. Ma qualcuno chiede che Danny vada a dormire.
1: Danny, metto il culo,
0: ecco. Tommaso da Monopoli, Tommaso. Sei un po' monello con Danny, invece no, lui è bravo. Cioè, guarda un po', due donne hanno chiamato, da due paesi diversi, hanno indovinato entrambe. Vuol dire che lui ha cantato proprio bene, altro che...

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
12: A te che ovunque sei scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

Cesare Cremonini con Mondo, lui sì che gira, gira e non si ferma mai. Infatti, dopo aver concluso uno dei suoi tour più importanti, torna con il suo nuovo album che uscirà il 23 ottobre, Amateur, decimo album inedito. E poi da novembre comincia il suo tour nei Palasport, Bologna, Torino, Milano, quindi aspettiamo questo nuovo tour diverso dai soliti di Cesare Cremonini. E arriva anche Gianna Nannini, torna anche lei sui palchi italiani dopo un po' di tempo, ci regala un nuovo tour anche lei.

0: E ci salutiamo con questa novità musicale di Gianna Nannini, meraviglioso errore. Ma prima di salutarci,
1: vi ricordiamo
0: c'è qui il maestro.
1: C'è la grande festa di Arianna, la che sacra festa della porchetta, perché tu sei piccolina e quindi va bene.
0: Una bella porchetta.
1: Dal 2 al 6. Incontrata capitolo che non è il capitolo di Monopoli, attenzione, è un capitolo che appartiene a Martina Franca, Contrada capitolo, però è a 3 km da Alberobello, cioè perché il territorio di Martina Franca arriva fino alle porte di Alberobello, ecco, quindi
0: se volete mangiare
1: della porchetta dal 2 al 6 tutte le sere si mangia la
0: si
1: porchetta, balla tutto all'aperto e c'è un'aria veramente fresca, quindi andremo anche noi ad assaggiare la porchetta.
0: Ci vediamo lì a mangiare, Arianna. Buona serata a tutti, grazie per questo pomeriggio e noi ci risentiamo giovedì sempre in Pomeriggio Nel. Un bacio da Arianna e buona serata, ciao.
2: Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: pietra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
12: Una sola azienda? Tante soluzioni! Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
13: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.

0: E verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di

da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
0: L'economia.
1: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano, e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
1: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre. Lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE, Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Un lieve indebolimento della struttura anticiclonica determina un po' di variabilità in più in Basilicata in queste ore, con qualche locale piovasco in Puglia, condizioni più asciutte, in prevalenza soleggiante, e poi domani avremo ancora della variabilità con qualche locale temporale tra pomeriggio e sera sulla Basilicata, sulle aree interne della Puglia, sulle Murge, con sconfinamenti anche a Metaponto e Tarantino, fin verso le zone costiere. Le temperature si mantengono pienamente estive, comunque in lieve diminuzione, ma con appunto ancora oltre i 32-33 gradi sulle pianure interne, un po' di vento di intensificazione da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pietra per me.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
0: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app, Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: PMV Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: choose.
1: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
3: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
4: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
3: Altro punto: non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
4: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
3: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso, che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
2: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che, fermato per aver pesantemente importunato una 13enne, è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Un lieve indebolimento della struttura anticiclonica determina un po' di variabilità in più in Basilicata in queste ore, con qualche locale piovasco in Puglia, condizioni più asciutte, in prevalenza soleggiante, e poi domani avremo ancora della variabilità con qualche locale temporale tra pomeriggio e sera sulla Basilicata, sulle aree interne della Puglia, sulle Murge, con sconfinamenti anche a Metaponto e Tarantino fin verso le zone costiere. Le temperature si mantengono pienamente estive, comunque in lieve diminuzione, ma con appunto ancora oltre i 32-33 gradi sulle pianure interne, un po' di vento e intensificazione da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.
7: Tu per me sei ossessione.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malco a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299€ al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197€ e una rata finale di 17.316€. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. 1, 2, 3, 4.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Radio Puglia.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, tre veli, 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

conosci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

giù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo, tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arriva

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.